Niente di nuovo. Tutto come da campione. Ma a Milano i copioni non piacciono. Li brucia. Li cambia. Difficile. Cemento sotto il sole. Paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura.

non si può scherzare troppo con te. Cresci, io ci sono. In tanti ti stiamo vicini. Milano, cielo rosa sotto Berlino.

Tutto come da copione. Ma a Milano non piacciono i copioni. Li brucia. Li cambia. Ma quasi sempre non era colpa tua.